0: Panorama, Baba Costa Ninja. T'aspetto di solito.
1: Taxi, Cinzuli, Sunset, Mattani. Beach Weapon, Silver Cattle, Lara, Copa, Monte Copa. Cinzuli, Trevato, Roman Banzanti. Io voglio che lo sappia che è il Dili Prima si è chiuso l'ultimo. Ma che vuole tu stai utane? Sapevi che era il maggi. Ma se ne va una mano così, vuoi che? Come il caso, dei maggi con l'aria? Già, vuoi che è un maggi? Ti ripara di guarda. Adi, adi,